0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini.
1: I'm coming back.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, se mi... Ehi,
1: c'entro
0: un altro.
2: No, come on.
0: Guys, I'm coming back. I'm coming back.